0: Écoutez Radio Bazarnaum.
1: Glo glo glo glo glo cho sono mire membo avatoto gozu akweling shimimbuima.
2: Bene bene bene go enuchi sena mene membo avatoto gozu akweling shimimbuima.
3: Bede.
2: Glo shimbuima yero nse ibili koto goligo ibando senu.